dans le centre du Jaurès. Merci de vous remercier, Carabre. Con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora?

macchina a vapore. E sul binario stava la locomotiva, la macchina pulsante sembrava fosse cosa viva.